0: più parlavi tu, qui salvezza non c'è, prendi nella tua mano la sua mano.
1: Signore, andiamo ancora.
0: La vita c'è.

0: sì, strozza!
1: Sì, bella!
0: Strozza!
1: Sì, bella!
0: Cina e scabitozza!
1: Via!
0: Si sente, si smudere!
1: Va via!
0: Si
1: sente,
0: si smudere! Va via!
1: Va via! Va via!
0: Va via! Va via! Va via! Va via! Va via! Va via! Va
1: via! Va via!
0: Va
1: via! Va
0: via! Va via! Va via! Va via! Va via!
1: Lasciatemi passare!
0: Mi interessano un po'!
2: Qui bastano i pazzi in chigine!

Noi si sogna il palazzo da formicola, di lanterne, le serve dei soldati, di il gran tamburo del tempio verde, da stridone pigite, ciabatte di pecchina.